0: the angelus in Asian language.
1: Inera biomo bielimi no kiali.
0: Isa
1: ehi bialema tamai Maria.
0: Ora